sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Banca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss.

0: fanno discutere i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
1: Ah, il resto frizzate in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Allora, visto che stiamo per parlare del segno di Anna Chiara,
1: stanotte eravate solo tre.
0: No, ne ha portati altri.
1: Le ha portati Anna Chiara?
0: Ne ha portati, ha detto porto io degli amici miei perché domani non possiamo sbagliare.
1: Sono tutti astrologi?
0: Astrologi, sì, principalmente sì, laureati in astrologia.
2: Tutti 5 stelle. Tutti 5 stelle.
1: Anna Chiara sono amici 5 stelle.
0: Sì, ha detto porto io perché domani dobbiamo fare il segno dei gemelli.
3: Ma come frequenta... si permette sta signora? Scusa.
0: Intanto.
1: Frequenta Peppino D'Amelia, per dirne una. Anna Chiara frequenta 5 stelle, vai.
0: Sì, sì, allora siamo pronti. Oroscopetto. No, ma chi è?
1: Anna Chiara.
0: Non è carino, signora.
4: Oroscopetto. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Vai Adriana, prego.
0: Allora, capite sempre quello che volete, ma prestate massima attenzione alle stelle, perché loro parlano sempre. Dateci i vostri feedback.
1: Perfetto.
0: Non ve ne dimenticate.
1: Hai detto?
0: Gemelli.
1: Gemelli, prego.
0: Allora, andiamo dai re del multitasking e della battuta pronta. I gemelli.
1: Sì.
0: Chi è nato sotto il segno dei gemelli?
1: Anna Chiara.
0: Ok, me l'abbiamo appena detto. No, sì, altrimenti mi devo preoccupare.
1: Se me l'avessi chiesto 5 minuti fa, ma manco.
0: Andiamo a fare una visitina.
1: Sì, sì, vai.
0: Allora, cari amici guidati da Mercurio, questa settimana la vostra testa va a 200 all'ora e la batteria dello smartphone non basta mai. Ecco, questo vale anche per me. Sul lavoro lanciate 10 idee insieme, 8 sono geniali, capito Anna Chiara? 2 sono folli, ma intanto avete conquistato la scena, ok?
1: Anna Chiara vuole sapere stasera se fa qualcosa. Ma ha chiesto, ha fatto questa domanda nelle cuffie.
0: Ah, non lo so.
1: Ognuno... Vuoi sapere se stasera quaglia?
0: Un attimo solo, ci voglio arrivare.
3: Io sono allergica alle bicocche.
1: È allergica alle bicocche.
0: In amore cercate leggerezza e risate. Se qualcuno prova a farvi un discorso serio di venerdì sera, staccate la spina. Affinità della settimana, top con la bilancia.
1: Quindi stasera deve soltanto concedersi, ma non pensare a cose serie.
0: Deve staccare la spina da tutte le rotture di scatole.
1: Esatto.
0: Quindi con la bilancia c'è complicità mentale e divertimento puro. Vai a cercare una bilancia entro stasera. Flop con la Vergine, eccolo qua, qui davanti a noi, Pippo Pelo.
1: Anna Chiara, toglimi gli occhi di dosso.
0: Che vi rompe le scatole tutti i giorni. No, questo l'ho aggiunto io, ma penso ci stia. Punteggio un pirotecnico 9 per le idee, ma un 3 per la concentrazione su una cosa sola. Iperattivi.
1: Hai visto?
0: Grazie gemellini miei.
3: Allora.
1: Gemellini miei, ma che è sto linguaggio? Questo sta impazzendo.
0: Pippo, ma tu li guardi gli astrologi, quelli seri?
1: Quelli veri, gli astrologi. Ma che
0: bilancine
1: sia...
0: mie.
1: Ma perché tu sei astrologo?
0: Torelli miei, gemellini miei.
1: Il mondo sta andando al contrario.
0: Ma io devo utilizzare la terminologia, insomma, quella dell'astrologia.
3: Ah,
0: bugiarda! No, la verità.
1: Allora, cari amici proprio... dei gemelli, in tanti quanti ce ne sono dei gemelli all'ascolto? Così curioso faccio l'appello, siete gemelli, avete riscontrato affinità
0: qua
1: con l'oroscopo di Adriana, l'oroscopetro, fatecelo sapere.
0: Qui mi accusano che non hanno mai sentito parlare dell'Ariete, ma scherzi, noi andiamo a rotazione, domani facciamo l'Ariete, lunedì. Lunedì faccio l'Ariete.
3: Brava.
0: Grazie.
4: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: e vinci.
1: Rispondi e vinci per avere la t-shirt dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, quella che li celebra. Cosa fare? Interagire con noi tra le 7 e le 9 durante il Pippo Pelo Show. E poi che succede, Adriana?
2: E poi potreste ricevere una telefonata così a sorpresa. Pronto? L'unica, esatto, pronto, che radio ascolti?
1: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: E l'unica risposta è: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. No, non la volevo da te, figa, la risposta, stai tranquillo. Ok, quindi altra risposta non viene contemplata. Stiamo per chiamare a sorpresa qualcuno, ovviamente tra chi ha interagito a partire dalle 7 con noi, va bene?
1: Ricordate che questo momento è dedicato ai 50 anni della meravigliosa, fantastica, stupenda, adoro radio, Aura Radio, di che appunto è nei cuori di tutti.
2: Vabbè,
1: voi,
2: sì,
1: che
2: capito,
1: compie 50 anni, che compie 50 anni e spegne le candeline proprio in questi giorni, eh?
2: Allora, sentiamo, sta squillando.
1: Attenzione.
3: Pronto?
1: Pronto?
2: Ciao, che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Sì! Quanti anni hai?
3: 38.
1: Quindi bene, non ti diamo i gadget perché non è possibile. Mi dispiace, no, i gadget, non ti diamo la t-shirt.
2: La t-shirt. Come ti chiami?
3: Lilia.
2: Lilia, complimenti, hai esitato un po', ma ci hai dato la risposta giusta, per cui la t-shirt di Radio Kiss Kiss è tua.
3: Complimenti a voi, siete straordinari, ragazzi.
1: Grazie. Grazie Lilia, baci, ciao, complimenti, ciao, a te, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Kiss Kiss a te.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: E Adriana, adesso come sempre accade tra le 7 e le 9, c'è la storia della musica che, diciamo, chiude un'ora del Pippo Pelo Show, no?
2: E noi intanto vi suoniamo un pezzo meraviglioso, appunto come dicevi tu, un grande successo del 1987, ma vi ricordiamo che tra pochissimo, subito dopo le 8, arriva il nostro momento dance, quindi preparatevi.
1: Mamma mia, non vedo l'ora.
2: Mettetevi.
1: Mi sto ballando sotto.
2: Ok. C'è George Michael nei prossimi minuti su Radio Kiss Kiss.

0: tutti pronti a ballare, invitiamo come sempre gli ascoltatori a tirare fuori il proprio gas. Tu lo farai nel corso di questi minuti dance qui a Radio Kiss Kiss.
1: Noi ci conserviamo tutta la settimana per arrivare al venerdì.
0: Mamma mia, Adriana,
1: scarichi,
0: gas
1: ma
0: di una settimana fa.
1: Ma carichi per il weekend, no?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: sta
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Partire. Sono le 8 in punto. Il nostro momento dance è in diretta su Radio Kiss Kiss, ma anche su Kiss Kiss TV, con tutti i video che accompagnano poi la nostra selezione musicale. Quindi mi raccomando, cominciate a prepararvi. Radio
0: Kiss Kiss. Ricordate che il momento
2: la
0: dance.
2: La cosa più bella dell'oroscopo, Pedro, è la sigla. Quella iniziale e quella finale.
0: Eh sì, è molto vintage. Bella, sì, veramente bella.
1: Ha detto che è la cosa più bella dell'oroscopetro.
0: Ha detto una cosa giusta.
1: Va bene.
0: Perché che cosa sarebbe?
1: Andiamo avanti.
0: Allora,
1: poi?
0: Stavo dicendo, il gas che avete conservato lo tirerete fuori adesso nel momento dance. Cos'è il gas? I gas sono dei messaggi che dovete inviare pieni di energia, no? Perché noi dobbiamo ballare con voi sentendo vai ragazzi, è venerdì! Sta roba qua, perché il Pippo Pelo Show ogni venerdì, ricordatelo, in questo programma che si chiama Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 ascoltate il momento dance con Pika DJ che è sempre pronto, va bene? Allora 347 490 0042, il nostro numero per mandare i messaggi.
1: Dai che si parte!
3: Momento dance.
4: Momento dance. Kiss kiss.
3: Momento
4: dance. Momento dance. Kiss kiss.
1: E si parte, siamo pronti? Aspettiamo i vostri messaggi vocali.
4: Quindi ci piacciamo oppure no?
0: Guarda quelle mele luci cominciano già a fare effetti. L'effettistica.
1: Molto bene.

0: No, vi prego.
1: Sei mica solo la Bush di Adriana, eh?
2: Non so posso far mai.
3: La Bush. La bocca.
4: Questo momento adesso.
3: Dai, yeah.

0: Pippo.
1: Ok, allora,
2: ragazzi,
0: così.
2: Qui si vola, ragazzi, che qui bomba si vola. Questa musica, viva il momento dance,
0: bella,
2: viva
0: vero?
2: Kiss Kiss.
0: Allora,
2: siete i migliori, vi love.
0: Vi love, questo è il momento dance del Pippo Pelo Show, lo ricordiamo. Signori, è arrivata.
3: Sono io.
0: La bush.
4: Mamma
0: la bocca.
4: Diana, che bush che hai.
0: La bocca.
4: È mica
0: Adriana.
4: Solo la bush.
3: È mica
4: Adriana,
3: solo
4: eh?
3: La bush.
0: Allora,
3: il
0: stavo dicendo
3: del secondo messaggio mi piega in due.
0: Fammi
3: dire,
0: ogni
3: dici,
0: venerdì nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 c'è il momento dance. Ricordiamolo qui a Radio Kiss Kiss.
3: Ma
0: eh?
3: Certo, sì sì, quindi potete partecipare perché noi vogliamo la vostra partecipazione attraverso le note vocali, che è l'unico modo per accorciare le distanze tra voi e noi.
5: Radio Kiss Kiss. Oh.
0: Sì, bravissimi, grazie.
2: Grandi!
0: Grandi, bravi! Okay.
2: A tutta casa, ragazzi!
0: Bravi!
6: Evviva Radio Kiss Kiss!
0: Grande,
6: Pedro,
0: grazie!
6: Pedro.
2: Bimbi, la maestra arriva con un ritmo nel sangue!
3: Brava!
2: La giornata svolta!
0: Bravissima, così
7: ciao,
0: ci piaci!
7: Radio! Vi sto ascoltando.
0: Ciao radio.
8: In
0: ciao.
8: Questa giornata uggiosa di Napoli, il sole siete voi.
0: Sì, brava.
9: Viva Kiss Kiss, finalmente è venerdì.
0: Finalmente venerdì,
3: dai,
0: grazie.
3: Ci
6: ragazzi, mi state donando una carica infinita, finalmente.
0: Che belli che siete, ragazzi.
8: Questa sì che vera musica dance. Vai.
0: Vai.
8: Kiss Kiss a tutti.
3: Anche
0: kiss kiss a te,
3: a voi,
0: grazie.
3: Tutti.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana. Che cosa bella, è venerdì, qui piove ma con voi c'è sempre il sole.
0: Grazie, ciao, grazie, kiss kiss a voi
3: tutti.
0: Tutti
3: a quelli che sono nel traffico.
9: La bush di Adriana.
0: La bush di Adriana.
9: Bellissimi.
3: Cosa?
9: È mica solo la bush di Adriana.
0: Certo.
3: Questi toni sono anche inquietanti.
0: Andiamo.
3: Devo dire.
2: Viva il momento dance!
3: Certo!
0: Bravi, grazie!
10: Sto ballando nel traffico!
0: Bravissima!
10: La gente mi prende per pazza!
0: E lo sei!
10: C'è il traffico e piove!
0: Perché sei pazza di noi!
10: Siete unici, vi amo!
3: Anche noi! Questo
0: anche
3: è un
0: noi.
3: Modo per drenare la fatica del traffico, del maltempo, degli impegni.
0: Sì, però fate
3: e
0: sapere
3: delle rotture
0: a tutti che la mattina tra le 7 e 9 nel Pippo Pelo Show c'è il momento dance il venerdì.
3: Ditelo in giro!
0: Diffondete la voce, perché voi siete in tanti felici, facciamo diventare felici a tutta l'Italia! Grazie mille!
4: Mamma Adriana, che bush che hai!
0: Che bush!
9: È mica solo la bush di Adriana.
11: Momento dance. Momento dance. Kiss, kiss. Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

Chissà te che il venerdì vuoi goderti il tuo meritato riposo, ma prima c'è il calcetto. Calcetto. Chissà te che stasera al pub sorprenderai i tuoi migliori amici con: ragazzi, questo giro offro io. Offro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: The Vows con Magnetic su Radio Kiss Kiss. È il momento del pacco gadget che Adriana ha già preparato, li prepara lei.
1: È già
0: Adriana,
1: pronto con i fiocchi.
0: Posso fare i complimenti?
1: Grazie.
0: Hai fatto sul pacco di stamattina dei fiocchi, guarda.
1: Quando mi concentro.
0: Ha preso il pacco tra le sue mani e l'ha reso oro. Cioè
1: hai
0: con,
1: visto?
0: Sì, con dei ghirigori veramente meravigliosi.
1: Speriamo vada la persona giusta, vi facciamo ascoltare una voce. E
0: come
1: dovete individuare di chi si
0: sei
1: tratta.
0: Sei così brava, Adriana, veramente.
1: Vuoi un paio di ghirigori pure tu?
0: Sì.
1: Ti posso infiocchettare e impacchettare pure se vuoi, eh?
2: Senza togliere niente a Adriana, che oltre a essere veramente simpatica, sì, gentile, sì, è anche veramente una gran bella figa.
1: Ma non è una brutta figa. Parola, figa. Ah, brutta parola.
0: Se l'è un po' mangiata perché le dispiaceva
1: paura...
0: evidentemente dire che sei una gran bella figa, ma non ce
1: no,
0: l'entri male.
1: No, forse pensavo fosse volgare, ma non è una cattiva parola,
0: no, no, no,
1: figa
0: no,
1: si
0: no,
1: può
0: no,
1: dire.
0: Prego.
1: Allora, sentiamo la voce.
0: La voce, sentiamo, prego. Prego,
3: non credo grazie. Che lascerò mai.
0: Okay. Non credo che lascerò mai.
1: Risentiamo, dai.
3: Non credo che lascerò mai.
0: Allora, di chi è questa voce? Se indovinate, portate a casa il pacco gadget. Mi raccomando, scatenatevi con i messaggi vocali, perché solo quelli possiamo ascoltare. 347 490 0042. Adriana, tu hai idea di chi possa essere?
1: Io no, all'inizio pensavo fosse Ilary Blasi, scopriremo
0: sì.
1: se è lei oppure no.
0: Io invece non riesco proprio ad immaginare.
1: No,
0: giuro,
1: no, non è facilissimo.
0: No, zero per me.
1: Non è facilissimo.
3: Non credo che lascerò mai.
0: Allora, 347-490-0042. Sono arrivati 2200 messaggi nel giro di un minuto. È impressionante, guarda.
1: Vai.
0: Sta impazzendo il nostro
1: sentiamo
0: WhatsApp.
1: Se qualcuno ha già indovinato. Un po'
4: ciao,
1: difficile.
4: Kiss, buongiorno, sono Gabriella. Secondo me è Mara Maionchi.
0: Mara Maionchi?
1: Allora, no, non è Mara Maionchi.
0: Ma tra l'altro ha una voce riconoscibilissima, Mara Maionchi.
1: Sì, completamente diversa, anche la timbrica vocale. No, non è lei.
5: No. Secondo me può essere Ambra Angiolini, Fabio Gabriella.
0: È Ambra Angiolini? No, questo sarebbe il no di Pica. Questo suono, diciamo.
6: Miriana Trevisan.
0: Non è Miriana Trevisan. Adriana Petro, no. Non è Adriana Petro.
1: No, Adriana Petro l'abbiamo fatta,
0: sì,
1: però.
0: Sì, sì. No, perché stanno parlando di personaggi un po' vintage. Per
1: vintage.
0: Cui,
1: di quelli che non lasceranno mai, che però forse hanno anche lasciato.
0: No, qualcuno
1: chissà.
0: Anche lascia. No, la Miriana no, c'è sempre in TV, ha voglia.
7: No, Miriana sì. Tutti sono Gaetano da Napoli, la voce di oggi è di Giorgia Meloni.
0: Giorgia Meloni, no.
1: No, non è Giorgia Meloni. No, credo che Giorgia Meloni abbia una voce molto riconoscibile.
8: Sono Sara da Napoli e la voce è Federica Sciarelli.
0: Federica Sciarelli, no?
8: La presentatrice di Chi l'ha visto.
0: No, possiamo risentirla un attimo,
1: però,
0: Pica?
1: Però secondo me lei non ha,
0: allora, diciamo,
1: ha delle similitudini.
0: Il settore è un po' quello. Non proprio, diciamo, quella materia lì, però un po' quello. Andiamo avanti.
3: Non credo che lascerò mai.
0: Ecco, questa è la voce.
1: Vabbè, dai.
0: Vai,
1: vogliamo dare Pica,
9: ciao,
0: no.
9: Sono Fina da Scalea. Secondo me è Rita dalla Chiesa.
1: No, non è Rita dalla Chiesa.
0: E non è nemmeno Pica, volevo dirlo a chi ha scritto è Pica. No.
1: Allora, possiamo dare già un
10: buongiorno,
1: indizio.
10: Buongiorno, Susi da Casetta. La voce è di Paola Cortellesi.
0: No. Pica ha una voce leggermente più maschile. Leggermente. Mm-hmm. Andiamo avanti.
11: Ciao Pippo, ciao Adriana. È Laura Pausini.
0: Non è Laura Pausini.
1: No.
0: Dice una frase, non credo lascerò mai, quindi potrebbe essere...
1: Da lì qualche intenditore potrebbe anche capire qual è l'inflessione e quindi
0: no,
1: di quale
0: anche,
1: regione...
0: Anche la carriera, perché è un po' sparita per un periodo ogni tanto appare. Prima era sempre in televisione tutti i giorni.
1: È vero. Dai, aveva dato un indizio.
0: Aveva dato un indizio.
1: Ma si capisce anche qual è l'inflessione, non dico dialettale, ma la sua cadenza.
12: Kiss, sono Rosa da Reggio Emilia, secondo me è Paola Cortellesi.
1: No, non è Paola Cortellesi.
0: 347-490-0042, diamo un'altra mano, facciamo sentire la voce ancora, Pica, per favore.
13: Secondo me è Caterina Balivo, Barbara da Bernareggio.
1: No,
0: ciao,
1: non
0: Barbara
1: è Caterina
0: da Bernareggio, ma non è Caterina Balivo.
1: No, non è lei.
0: Allora andiamo avanti.
3: Non credo che lascerò mai.
0: Ecco, è lei. Ora la riconosco. Ora
1: però con Caterina Balivo ha qualcosa in comune.
0: Più o meno sì.
1: Più o meno sì.
0: Sì, più o meno.
1: Hanno fatto agli esordi.
14: Sei un'icona della radio italiana.
0: Sì. Questa è la Balivo.
1: Questa è la Balivo.
0: Dice la Balivo, scusa.
14: Pippo, tu che sei un'icona della radio italiana.
0: Ecco, brava.
1: Quindi
0: bene.
1: Ce l'avevi ancora, mettilo più spesso.
0: Sì, grazie.
1: Allora, no.
15: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, Pippo Velo e Adriana, sono Vincenzo.
0: Ciao,
15: ma secondo me è Adriana Volpe?
0: Non è
1: Adriana Volpe.
0: No.
1: No, dicevo, questo personaggio misterioso con la Balivo hanno sicuramente qualcosa in comune in, in qualità di esperienze fatte agli esordi.
0: Nella vita.
1: Vabbè, hanno fatto una stessa esperienza.
0: Solo che
1: molto
0: importante. Una quell'esperienza l'ha vinta, l'altra no.
1: Esatto.
0: Esattamente. Non diciamo però, non diamo più aiuti.
6: Ciao, buongiorno, sono Milena da Matera.
0: Ciao Milena.
6: E secondo me la voce è di Annalisa, la cantante.
0: No, no, non è Annalisa. 347 490 0042. Nessuno ha ancora indovinato.
16: Ciao, Francesca è della Fagnani.
0: No, la Fagnani non è.
1: No, no. Non è la Fagnani, no.
0: No, no.
17: Ciao, assolutamente ragazzi, no. Da Napoli, la voce è Alessia Merz.
0: Qualcuno nei messaggi di testo ha indovinato.
1: Ah,
0: adesso,
1: sì,
0: ma
1: visto?
0: Bisogna mandare il vocale, non valgono i messaggi di testo. Mi
1: allora
0: dispiace.
1: Mandate
17: buongiorno,
1: il vocale.
17: Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è Emma Marrone.
1: No.
0: Emma Marrone, no, non è Emma Marrone. Attenzione, attenzione.
18: Ciao, sono Natalia da Voghera. Secondo me è la voce di Laura Pausini.
0: Non è Laura Pausini. Mi dispiace molto, grazie. No, no, no, no.
19: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Chiara da Bergamo. Secondo me la voce è di Levante.
0: Non è Levante. No, no, no. Non è Adriana Petro, lo ricordiamo?
1: No.
20: Chiara da Torino, secondo me è Paola Iezzi.
0: Ricordiamo che anche Adriana ha provato a partecipare, ma è stata eliminata, diciamo,
1: sì, vero.
0: Proprio all'inizio.
1: No, non proprio all'inizio.
0: È andata un po' perché il padre sognava per lei una carriera da bella della
1: no,
0: TV.
1: No, non proprio all'inizio, però l'ho partecipato anch'io.
0: Ha partecipato anche lei. Anche lei ha gli esordi in comune con Caterina Balivo,
1: sì,
0: e con
1: sì,
0: Roberta Capua.
1: Hai visto? Vabbè, loro...
0: Eh beh, aveva detto però che
1: sì, sì, sì.
0: Una cosa loro.
1: È anche un'esperienza
0: tu,
1: fatta.
0: Anche tu sei una star. Esatto, andiamo avanti.
1: Dai,
0: prego.
1: Sentiamo.
21: Tutti da Palermo, per me è la cucinotta.
0: Non è la cucinotta, no. Che credo abbia anche lei quegli esordi.
1: Sai che non lo so, ma forse anche la coetanea del nostro personaggio misterioso.
0: Sì, sì, sì, vai, vai, vai, vai.
22: La voce credo sia di Selvaggia Lucarelli.
0: No, no, no, no, no, no, no, no. Lei proprio quegli esordi non ce li ha, fortunatamente. Andiamo avanti.
23: È Miriana Trevisan.
0: Non è Miriana Trevisan.
24: Per me è Caterina Balivo.
0: Non è Caterina Balivo, l'abbiamo già detto.
25: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Giada dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao,
25: secondo
0: Giada.
25: Me è Paola Cortellesi.
0: Non è Paola Cortellesi, non è Max Vitale, attenzione, ha la voce simile, certe, diciamo, certi suoni della voce ricordano Max Vitale.
1: Beh,
0: ma non è.
1: Allora, ma ragazza cucinata
25: Roberta Capua.
0: Sì,
1: Roberta Capua.
0: Brava!
1: Che è stata Miss Italia nel 1986.
0: Sì.
1: Classe 1968, quindi coetanea di Maria Grazia Cucinotta, mentre lei ha partecipato nell'87, l'anno successivo,
0: la
1: a Miss Italia,
0: esatto,
1: facendo il terzo
24: voce
1: posto.
24: Di Roberta Capua.
0: Roberta Capua.
1: Ok,
0: sì,
1: ok,
0: che
1: ok.
0: Salutiamo, che è una nostra amica.
1: La salutiamo,
0: le
1: sì, con grande affetto.
0: Che ha lasciato
1: vero.
0: La città di Napoli.
26: Ciao,
0: dove è nata, ha vissuto, ma vive a Bologna.
26: Molina, e secondo me è Roberta Capua.
0: Roberta Capua,
1: brave.
0: Che salutiamo.
27: Ciao, Ilario da Milano, secondo me è Roberta Capua.
0: Grande Roberta Capua.
1: Dai,
0: sì.
1: Non era facile.
28: Ciao,
1: a sto giro.
28: Federica da Mantova, per me la voce è Roberta Capua.
0: Bravo,
29: ma scusa, Pippo l'aveva spoilerato.
1: L'aveva spoilerato?
0: Quando?
1: Dobbiamo tenergli la bocca chiusa.
30: Hai detto Roberta Capua a un certo punto, sì.
1: Vero?
0: Ma veramente?
1: Io non me ne sono accorta.
0: Ma manco io.
1: Cioè, ma veramente... The Big Brother.
31: Ciao, sono Barbara da Crema e Roberta Capua.
0: Ma quando mai
32: Pippo
0: detto?
32: L'aveva detto, non ve ne siete accorti?
1: No, io non me ne sono accorta, giuro.
0: Veramente?
1: No, vabbè, non gliele dire più, picca. E questo qui...
0: No, non so quando.
32: Ma guardate che Roberta Capua l'aveva detto pure Pippo Bello.
1: Cioè, vabbè, lo facciamo visitare.
0: Beh,
1: da uno bravo.
0: Fortunatamente non...
33: Pippo, ma l'hai detto tu no. In radio.
0: Oh, l'altra volta l'hai detto tu e ora l'ho detto io.
33: Della
0: siamo
33: Balivo.
0: Ora
33: siamo
0: 1-1.
33: Hai nominato anche Roberta Capua.
0: Hai
33: cioè,
0: visto?
33: L'hai detto tu.
1: Cioè, l'ha detto.
0: E manco hanno indovinato.
1: Ma quando?
0: Te.
1: Non è rivolto a me a sto
0: comunque,
1: giro.
0: Bellina, non fare la bellina perché siamo 1-1. L'altra volta hai spoilerato tu.
32: Sì, l'altra volta.
0: Questa volta ho spoilerato
32: sì,
0: io.
32: Hai detto due nomi consecutivi tra cui hai inserito Roberta Capua.
1: Non
32: c'è
1: ci credo.
32: Comune qualcosa con Roberta con la Capua. Questo è
0: veramente? La Capua. Ah, sì,
33: Pippo l'ha detto.
0: Ora mi ricordo.
33: Ho mandato un audio col nome Pippo l'ha detto.
0: È vero,
33: ecco
0: è vero.
33: Ho scritto,
0: confermo.
33: Roberta
0: ora mi ricordo
33: Capua,
0: quando l'ho detto.
26: Sì, Pippo, lo hai detto tu e poi l'hanno detto gli ascoltatori.
1: Pensa se regalassimo milioni di euro. Grazie mille a tutti.
0: Grazie a tutti.
34: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del Digitale Terrestre

0: lunedì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
0: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95 €.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss.

0: Bodies and Trady, Adriana, per tornare in palestra, però ci sono tornato.
1: Però ci sei tornato?
0: Il mio corpo non era pronto. Era
1: ma non è vero, sei tornato indietro però, perché eri fuori orario.
0: Sì.
1: Quindi sei andato in palestra come idea.
0: No, sono già andato una volta, sono già tornato.
1: Meno male,
0: e ci rivado domani mattina.
1: E ci rivà domani mattina. Allora.
0: Allora, sentiamo il momento in cui ho spoilerato, però...
1: Ha spoilerato il personaggio misterioso.
0: Sembrava uno spoiler, prego, vai.
2: Che lei ha gli esordi in comune con Caterina Balivo
1: e con
2: Roberta Capua.
1: Hai visto?
0: Sì, sì.
1: Allora,
0: ho detto che Adriana ha gli esordi in comune, perché anche lei ha fatto Miss Italia, quindi ha gli esordi in comune con Caterina Balivo e Roberta Capua. Adesso poteva essere...
1: Per me è passata inosservata, vedi? Invece
0: sì,
1: tutti l'hanno colta.
0: L'hanno detto quando si è scoperto il vincitore.
1: No, sto morendo.
0: L'hanno detto dopo che si è scoperto il vincitore, perché non avevano capito che trattavasi di lei.
1: Vabbè, non ti giustificare,
0: no,
1: siamo umani e capita.
0: Vai,
1: questa
0: avanti.
1: Cosa ci ha fatto anche molto
0: e
1: ridere.
0: Non vedere le palle, prego.
1: Ah, guarda come si arrabbia.
0: Certo.
1: Ah, il Popelo non è permaloso, meno male, perché
0: vai.
1: Se fosse permaloso. Allora, in Lettonia, caro Pippo, c'è una carenza di uomini.
0: Sì.
1: Che non va un po' in Lettonia? C'è una carenza di uomini, sappiatelo.
0: Lo so.
1: Per cui le donne sono disposte a pagare fino a $3,000 al mese per affittare uomini, proprio
0: proprio
1: un fatto, diciamo, sentimentale, affettivo, che poi che tristezza.
0: Allora,
1: posso
0: ci
1: dire...
0: sono molte più donne che uomini, diciamo.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì, sì.
0: C'è un uomo, non so, per ogni quante donne in Lettonia.
1: Sì,
0: una
1: cosa,
0: è una roba che è una notizia che già gira da anni, ma questa storia del pagamento è nuova.
1: Sì,
0: è di
1: le donne alla fine sono disperate. E sarebbero disposte anche ad affittarlo un uomo.
0: Ma secondo te cosa è successo, diciamo, alle coppie che hanno prodotto figli in Lettonia?
1: Ma non lo
0: che a un certo punto hanno prodotto solo femmine. Come mai?
1: Sono scappati via.
0: No, che sono nati proprio,
1: allora,
0: sono nate solo femmine.
1: Lettonia è anche, diciamo, insomma, nota per un... per il turismo, per un bel turismo, no? Ci sono anche delle donne molto belle.
0: Sono spesso a Lettonia le persone lì, e quindi fanno figli, ma fanno femmine soltanto. Quindi €3,000 al mese le donne della Lettonia ti pagano, tu gli fai compagnia,
1: sì,
0: gli fai pure...
1: Sì, fai quello che vuoi. Però, diciamo, in pochissimo tempo si è diffusa questa notizia, per cui pare che stiano procedendo bene anche le prenotazioni da parte del pubblico maschile per i viaggi in Lettonia.
0: Italiane, prenotazioni
1: sì,
0: in Italia?
1: Sì, anche.
0: Ah, vedi?
1: A parte di tutto il mondo, ovviamente.
0: E io ho un paio di amici che non riescono a trovare una, manco se li ammazzano, ma adesso li consiglio.
1: Ma sono quelli
0: andare...
1: che conosco io?
0: In Lettonia, sì.
1: Ma manco in Lettonia, la troveranno.

0: No, ma pure se gli dà Adriana, pure se gli danno 500 euro, non necessariamente 3.000 euro al mese, gli danno 500, cioè 3.000 dollari.
1: Ma manco se pagano loro, Pippa, trovano il lettore. Poi gli amici dicono che io me la tiro, capito?
0: Esattamente.
1: Ah, meno male che ci sono i fazzoletti.
0: No, era un'amica che mi ha detto, tra l'altro una che non ha manco problemi a trovare, diciamo... Uomini. No, quindi non era un amico.
1: Allora Anna Chiara, la ricerca si diffonde sulle fighe allora, della festa. Allora no, però diciamo questa cosa di fittare gli uomini o in generale delle presenze umane proprio è già partita dal Giappone, è che vero. Sono sempre avanti. Fighe, lì no. Vuoi una coccola, te la paghi.
0: In Giappone c'è il problema della solitudine.
1: Vuoi un abbraccio?
0: Sì, in Giappone il problema è che la gente è sola, sia gli uomini che le donne sono soli, per cui per incontrarsi si paga la vicenda.
1: Sì, l'abbraccio vanno si paga, la carezza, i grattini.
0: In Lettonia sono tutte donne. E quindi chi ha degli amici, diciamo, che hanno difficoltà, possono organizzargli un viaggio netto con la scusa che di portarli là, se li portano lì, magari io ho detto voglio organizzare con i miei amici, Adriana ride, ma perché?
1: Te l'ho già detto perché
0: andiamo in Lettonia, te faccio vedere se Adruam.
1: Allora, io. Allora, no, giusto per confrontarci con voi anche su questa cosa. Poi voi, in effetti, paghereste per un abbraccio, una carezza, una presenza umana. Oggi, anche se vuoi, che ne so, compagnia al cinema, per esempio, poi ci arriveremo anche in Italia. Mi auguro di no, perché questa cosa è triste. Cioè, tu paghi una persona, paghi il cinema e te ne vai al cinema con una persona.
0: Sai che a Salerno l'altro. Hanno sì. aperto la grattineria?
1: Me l'hai detto, ma dove?
0: 20 euro, mezz'ora di grattini. Te li ma fanno qui sulle mani. Sulle braccia, dietro
1: ma
0: la schiena, davanti, solo sopra, ti fanno 30 euro mezz'ora di grattino.
1: Il grattino proprio, euro, che euro. Non è il massaggio.
0: Non è il massaggio,
1: ma proprio il grattino.
2: Sì, certamente, ci sono tanti.
0: Non c'è Renata, no, Renata fa un'altra cosa, Peppino, che non sono propriamente dei grattini, è comunque 20 euro. Cioè la cifra
1: vabbè, sì, sono dei servizi. Cioè oggi, per esempio, cioè in Giappone sempre puoi pagare anche per un papà finto, una mamma finta,
0: mamma
1: devi andare
0: mia,
1: al
0: ragazzi,
1: matrimonio, ti devi sposare. Cioè paghi per una presenza che magari nella tua vita non hai
0: allora,
1: e la fitti.
0: Organizzo un pullman per la Lettonia, tutti i maschi che vogliono venire possono mandare un messaggio al 347-490-0042. Chi si unisce? Via, andiamo.
2: Sto facendo l'amore.
0: Che c'entra?
3: Se hai voglia di musica, risate e buon umore,

0: Fulminacci con Stupida Sfortuna. Ti senti, Adriana, una donna, una domanda seria adesso, una donna fortunata o una donna sfortunata?
1: Fortunata.
0: Anch'io fortunatissimo, fortunata. Devo dire la verità. Proprio fortunato.
1: Che poi uno si lamenta
0: finora
1: durante...
0: fortunato.
1: Che ho poi avuto... uno si lamenta delle piccole grandi frustrazioni, sì, che possono, sì, esserci nel corso di una giornata, di una settimana.
0: Di una vita.
1: Beh, siamo umani.
0: Di una vita, ma
1: siamo
0: anche
1: umani.
0: Dei momenti molto brutti che
1: siamo
0: abbiamo vissuto
1: umani.
0: Tutti e viviamo tutti purtroppo nella vita. Però,
1: siamo insomma, umani, però rendersi... diciamo... Siamo grati. Vai, sentiamo.
2: Pippo, Adriana,
1: sì.
2: buongiorno. Sono Mary, ma siete fantastici. Guarda,
0: grazie.
2: Io stamattina da ridere non avevo proprio voglia perché ho mal di schiena, però
1: ecco,
2: sto
1: vedi?
2: Morendo da ridere con voi.
1: E noi siamo,
2: guarda,
1: felici.
2: Siete proprio fantastici, un bacio grande.
0: Grazie. Ciao.
3: Pippo, ti do il numero del mio compagno, per favore ti porti pure lui.
1: Vedi,
0: Lettonia,
1: vedi?
0: Sì, sì.
1: Donne, Pippo, che vogliono scaricare i propri
4: quando
1: uomini.
4: Partiamo?
0: Quando partiamo, vai.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, eccomi, io ci sto per il giretto in... in Lettonia.
1: In Lettonia c'è, vedi?
0: Questi sono
1: Pullman
0: gli ascoltatori che vogliono venire in Lettonia, prego.
5: Buongiorno Pippo, io ci sono.
0: Mamma mia.
5: Mi raccomando, tu alla guida, eh?
0: Picca.
5: In quel caso le vesti di autista.
0: Allora,
5: vai Pippo.
0: Vuole venire anche Peppino? Quanti posti ci sono in un autobus? 50? Facciamo, voglia, facciamo una spedizione di
1: lì in Lettonia.
0: In Lettonia, ricordiamo, abbiamo detto che c'è carenza di uomini, le donne spendono fino a $3,000 al mese,
1: sì,
0: per avere un uomo accanto, perché non si trovano uomini, sono tutte donne.
1: A voi non vi daranno un euro però, eh? Cioè, che sia chiaro.
5: Buongiorno,
1: eh?
5: No, non è una novità questa in Lettonia, te lo dice, c'è il nome della nazione, Letto.
0: Vedi.
5: Quindi già si sa quello che si va a fare.
0: Anche perché
1: abbiamo uno scienziato.
0: Allora, un abitante della Lettonia si chiama Lettone. E se lo leggi con un accento diverso è Lettone.
1: Lettone.
0: Vorrei stare nel tuo Lettone, no?
1: Claudio.
0: Che c'entra?
1: Che c'entra adesso questo?
0: Non Lettone per assolutamente.
1: Sì,
0: esattamente.
1: Per similitudine di suoni. Allora, Claudio, buongiorno.
6: Sì, buongiorno a voi, chi sta a tutti.
0: Claudio, sei pronta? Hai fatto la valigia già?
6: Allora, io sto già preparando la valigia, sì.
0: Allora, Claudio, tu quanti anni hai?
6: Io ne ho 53.
0: Non riesci a trovare una donna in Italia?
6: No, non è che non la riesco a trovare, però sai, la diversità è sempre, ben venga.
0: Poi se ti danno €3,000 al mese per stare un po' in compagnia di una bella Lettone, perché no, giusto?
6: Magari non torno proprio più se è così. Ma...
1: allora, senti Claudio, a occhio e croce, facendoti un piccolo esame personale, un autoesame, sì, €3,000 sì, te li danno? Secondo te c'è in Lettonia una donna disposta a darti €3,000?
0: Ma se li danno a tutti, sì.
1: No, non li danno
6: prima
1: a tutti.
6: Volta, ecco, cerco, ma dopo, secondo e poi mi danno anche qualcosa in più, dai.
0: Vedi, parte con €3,000, poi gli danno anche qualcosa in più.
6: Il rilancio sarà molto più alto,
1: sicuro,
6: credo.
1: Sicuramente.
0: Io sono convinto, no, ma guarda che faremo i soldi in Lettonia, facendo niente, perché dobbiamo solo andare a fare compagnia a ste donne.
6: Ecco, quello è quello che alletta ancora di più, ecco.
1: Alletta in Lettonia, giustamente.
6: In Lettonia, poi, se alletta in Lettonia, ho detto già tutto.
0: Allora, vabbè. Claudio, ti faccio sapere quando si parte. Va bene?
6: Va benissimo. Calcola che il bagaglio è già pronto.
1: Però il controllo qualità lo faccio io, quindi comincia a inviarci una foto. Se no,
0: allora,
1: le togli queste brutte figure.
0: Posso
1: io
0: dire
1: non
0: una cosa, Claudio?
1: Fare.
0: Le donne italiane, sono schizzinose, per cui noi poi andiamo a cercare le mogli altrove.
6: Sì, poi si lamentano
0: che le ucraine gli rubano i mariti. Ma è chiaro,
6: infatti,
0: perché voi siete tutte schizzinose. Chi sta nella pants, chi le fa schifo, e invece.
6: Voglio scegliere troppo, Claudio.
0: Che sarà anche un cesso, è un uomo che in Lettonia sarà apprezzato in quanto italiano. Bravo Claudio,
6: viva Pippo.
1: Vabbè, io sto zitta, non posso aggiungere nient'altro in questo giro. Claudio,
6: va
1: grazie.
6: Bene ragazzi, complimenti per la trasmissione e per tutto. Kiss a tutti.
1: Grazie mille. Kiss a te.
0: A tutti gli amici che ascoltano il Pippo Pelosciò ogni mattina dalle 7 alle 9, grazie.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Allora, io oggi faccio doppio turno.
0: Sì.
1: Quindi dalle 14 alle 16 ci sarò ancora io insieme a Raul.
0: Bene.
1: In TV e in radio.
0: Sei proprio Petrosino ogni minestra.
1: Al posto
0: oggi
1: di Kiss di Marco e Raff, va bene?
0: Perfetto.
1: Vi ho avvertiti.
0: Io invece torno lunedì.
1: Sì.
0: Ci sentiamo lunedì alle 7. Grazie mille a tutti per essere stati con noi. Vi lasciamo col grande re del pop,
1: Michael Jackson, Human Nature dal 1982. Kiss a tutti.
0: Ciao.

0: Ringraziamo la replica del Pippo Pelo Show. Da questo momento siamo live. Salve a tutti, buongiorno su questo Michael Jackson Human Nature dal 1982. Linea alla redazione dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, buon sabato.
1: Buona giornata dalla redazione. Per contenere l'aumento dei carburanti, l'ENI ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina, iniziativa che cade alla vigilia della riduzione a meno 6,1 centesimi dello sconto sulle accise per il diesel. Le nuove tariffe, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, saranno in vigore per un mese dal 28 settembre. Il governo ringrazia l'ENI, plaudono le associazioni dei consumatori che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Critico invece il segretario della CGIL Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Lo sconto potrebbe estendersi fino a dicembre. Medio Oriente si allontana la possibilità di una soluzione su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe infatti respinto la proposta dell'Iran per una soluzione in 7 giorni. L'intesa prevedeva la riapertura dello stretto e la ripresa del negoziato sul nucleare in cambio della fine del blocco americano. Il presidente statunitense avrebbe invece confidato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere bombardamenti sulla Repubblica Islamica subito dopo le elezioni di metà mandato. Intanto si è conclusa la visita di Xi Jinping negli Stati Uniti, chiara la volontà di dialogo tra Washington e Pechino, prolungata la tregua sui dazi e terre rare, ma restano in sospeso le questioni come intelligenza artificiale, Taiwan e il rapporto con l'Iran. Trump conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 a dicembre. Ucraina, Vladimir Putin, parlando a margine del forum della cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere intenzione di attaccare l'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev avanzata dalla Casa Bianca, e intanto Zelensky incassa il via libera americano ai missili Patriot. In Lettonia, 4 militari italiani del reggimento bersaglieri in servizio presso la NATO sono rimasti feriti durante un'esercitazione, uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno in pericolo di vita. La visita di Leone XIV in Francia, accolto dal presidente Macron, il Papa ha incontrato i vescovi, il corpo diplomatico e ha fatto tappa al quartier generale dell'UNESCO. Il primo giorno di visita di ha lanciato un appello per la pace, contro le armi e per il rispetto della vita. La cronaca a Torino, 3 persone, un uomo e 2 donne, fermate dalla polizia per l'omicidio di un 39enne Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso e fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri. La svolta nella tarda serata di ieri. L'uomo è gravemente indiziato del delitto, le 2 donne, tra cui un insegnante, sono accusate invece di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Lo sport calcio inizia con una sconfitta, il cammino della nuova Italia di Roberto Mancini in Nations League, battuta 2-0 all'Olimpico dal Belgio, Gozze, Luque Bacchio e marcatori. Molto male gli azzurri nel primo tempo, un po' meglio nel secondo, con occasioni fallite da Esposito e Ken, ma in generale una prova non esaltante, accompagnata alla fine da qualche fischio. Ci sta, commenta Mancini, quando si perde nessuno è contento. Ora l'Italia torna in campo lunedì a Bursa contro la Turchia, sconfitta ieri in casa dalla Francia 1-0. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio. Kiss kiss a tutti.

E grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio. Da questo momento, ore 7 del mattino, buongiorno, buon sabato 26 settembre. Andrea Cimino in regia e tutta la redazione, buongiorno a voi. No, sembra ieri quando ho esordito, siamo ritornati in onda per la nuova stagione ed era il 2 settembre, è volato già settembre, quindi come al solito tra un po' ottobre, novembre, poi ho ho ho dicembre. Ragazzi, è Natale, quindi prepariamoci già, poi Pasqua e estate 2027. Si parte con la più bella musica, Saif con Parlar d'amore, questa è Radio Kiss Kiss. We'll be right back.

Pezzo Boon, Mystical Magical, ancora Eagle Eye Cherry con Falling in Love Again e ancora Safe con Parlare d'Amore, la tripletta di Radio Kiss Kiss, dove suona sempre solo la più bella musica in questo bel sabato mattina. Buongiorno da Raul ancora, e siamo pronti per lanciare l'argomento di questa mattina. Sapete che facciamo l'appello di solito il sabato e la domenica mattina, e questo giorno speciale, cioè questo 26 settembre, la redazione ha scelto un argomento simpatico. Allora vediamo un po': se poteste cambiare una vostra parte del corpo, quale cambiereste e perché? A meno che non l'abbiate già fatto, oppure no, io sto bene così, quindi non voglio cambiare niente. Ok? Il tema è molto vago. 347, molto vasto. 347-490-0042. Facciamo un esempio. Che ne so, ciao Raul, sono Claudio, io sono di Roma, io in realtà ho un naso particolarmente importante, ho sempre pensato di ricorrere a un intervento di rinoplastica, così avere un nasino all'insù. Boh, che ne so. Oppure ciao Raul, sono Francesca, che so, sono di Milano, io sono nata fortunatamente con un seno molto abbondante perché ho una nona misura e vorrei fare una mastopessi, che so, per ridurre una terza misura oppure una seconda che entri in una coppa di champagne. Oppure ciao Raul, sono, che so, Luca, sono di Roma, io sono alto 1,72, peccato, vorrei essere 1,85 m, quindi mi regalerei 10 cm in più. Qualcun altro potrebbe dire non per l'altezza ma per qualcos'altro. Quindi 347 490 0042, se potessi cambiare una parte del tuo corpo, quale cambieresti e perché? Oppure no, sto bene così. Quindi raccontateci anche la vostra serenità, se volete. Ripeto il numero: 347 490 0042. Il messaggio più simpatico vince un gadget.

0: Grande gioielliere insieme ad Achille Lauro con Per Noi su Radio Kiss Kiss. Se poteste cambiare una parte del vostro corpo, cosa cambiereste? Perché? Oppure va bene così?
1: Laura, sono Patrizia. Io del mio corpo cambierei l'altezza, un pochettino in più.
0: Un poco più alta, va bene.
2: Maura da Modena,
0: sì.
2: Ciao Raul.
0: Ciao Maura.
2: Senza dubbi cambierei le mie gambe. Ah. Sono troppo grosse.
0: Laura da Modena, va bene, un po' di sport in più magari, ok, e poi arrivare a quello che vuoi.
3: Buongiorno Raul, sono Stefano dalla Puglia. No, a dire la verità non voglio cambiare niente, quello che vorrei cambiare è questo stomaco che ne soffre assai, con tutti i suoi disturbi.
0: Disturbi?
3: Vorrei metterne uno nuovo,
0: disturbi
3: uno
0: di accoglienza.
3: Vergine, da resettare, da riprogrammare.
0: Bellissimo, bella.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Silvia da Porto Maggiore. Io vorrei cambiare i miei piedi. Ci fosse un intervento chirurgico per rifare i piedi, lo farei immediatamente. Non mi piacciono, sono bruttissimi.
0: Sono brutti.
4: A parte il numero, non mi importa. C'ho un 41 da Cenerentola.
0: Bello.
4: Non mi piacciono i miei
0: piedi.
4: Aspetta.
0: Brutti. Ferma, attenzione, c'è una categoria. Insomma, ci sono persone che amano particolarmente i piedi. Questo 41 adesso è molto allettante. Va bene. Questo è il messaggio. Quindi 347-490-0042. Cosa cambiereste se doveste cambiare qualcosa del vostro corpo? Insomma, il vostro aspetto fisico, ok? Non necessariamente chirurgia plastica, in generale proprio, cioè voi vi vedete allo specchio, io cambierei oppure come vorrei, che ne so, avere più capelli, se uno meno capelli, oppure come vorrei, sicuramente molti essere un po' più magro, nel senso avere la bacchetta magica per riuscire a togliere, insomma, che ne so, quegli accumuli di cellulite in giro per il nostro corpo, insomma, sia uomo sia donna che sia, ragazzo, giovane, vecchio, cioè anziano. 347 490 0042, il messaggio più simpatico, quindi datevi da fare, vincerai i nostri gadget.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Ciao, sono Andrea da Roma. Io ho perso i capelli e sono ricorso a un intervento di micropigmentazione. Ah, certo, assolutamente. Quindi adesso sono sì pelato, però perlomeno do una parvenza di capelli. Certo, micropigmentazione, quella sorta di tatuaggi piccoli, che coprono insomma l'intera calotta cranica, soprattutto davanti, per coprire, diciamo, una alopecia. Ecco, sentiamo i vostri messaggi, vai.
1: Ciao Raul, sono Federico da Bologna.
0: Ciao.
1: E a proposito di cambiamenti, sì, di parti del corpo,
0: sì,
1: io a breve sarò Laura. Kiss kiss a tutti.
0: Ah, ok.
1: Ti seguo sempre.
0: Grazie, grazie mille, grazie. Kiss kiss a te. Ciao Laura.
2: Buongiorno Raul, Carmine dalla provincia di Caserta.
0: Sì.
2: Che cosa cambierei?
0: Sì.
2: I miei occhi, per fare in modo che ritornino in asse. Ma è solo una questione estetica, perché per fortuna, certo, a livello visivo
0: riesce
2: non
0: a vedere
2: ho problemi.
0: Bene. Ok, ok. Vabbè, in bocca al lupo.
3: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
3: Io in tutta sincerità cambierei la proliferazione dei peli, perché non è possibile, sembro sempre in piena pubertà.
0: Grandioso questo, scusate, la redazione si sta illuminando, perché sapete che tutti i messaggi che arrivano sono vagliati dalla nostra redazione, capeggiata da Andrea Cimino, che ha brillato improvvisamente. Quindi potresti essere tu la potenziale vincitrice, perché ricordiamo che il messaggio più simpatico che arriva tra circa un'oretta sarà premiato con i nostri gadget, le t-shirt di Radio Kiss Kiss. Sentiamo.
4: Ciao Rao. Ciao a tutto lo staff di Radio Kiss Kiss, tutti i radioascoltatori.
0: Sì.
4: Sono Daniela da Pistoia.
0: Ciao Daniela.
4: Allora,
0: beh,
4: praticamente sono 1,86 m.
0: Alla faccia.
4: Capelli lunghi.
0: Sì.
4: Vorrei cambiare qualcosa,
0: tipo?
4: Nel carattere.
0: No, no,
4: vorrei
0: carattere
4: avere
0: no.
4: Più cazzimma.
0: No,
4: vorrei
0: no,
4: essere
0: no, no,
4: un
0: no.
4: Pochino più, più no. Stronza.
0: No, no, no, no, no. Dan, dan, dan, dan. Scusate, escluso questo messaggio. No, non per te, sei simpaticissima. Figurati, poi sei una bella sventolona. Parti del corpo, non cambiare carattere, personalità. No, no, tutta questa cosa lasciamola da parte. Cosa cambiereste del vostro corpo?

dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
9: Kiss

0: Kiss.
1: Radio Kiss Kiss compie 50 anni, stiamo per preparare un concerto straordinario, un grande party, ma soprattutto 50 anni di grandi emozioni, 50 anni di grande, grande musica, 50 anni di amore per la radio, 50 anni che vi danno la possibilità di vincere i nostri gadget. Stiamo per chiamare qualcuno, se rispondete ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, vincete gadget. Sentiamo. Bella. Rispondi, rispondi e vinci, rispondi e vinci. Squilla e non risponde e non vince. Peccato. Ultimi due squilli.
2: Buongiorno.
1: Pronto, sì, pronto, stavamo per attaccare. Sette squilli.
2: No.
1: Chi sei?
2: No, scusami,
1: chi
2: è che
1: sei?
2: Sono a lavoro, sono
1: chi
2: Antonella.
1: Sei? Antonella, sì.
2: Sì.
1: Attenzione, Antonella. Che
2: sì.
1: Radio ascolti?
2: Radio Kiss Kiss da più di 50 anni.
1: Hai vinto, Antonella! Ce l'hai fatta veramente per contare la cuffia! Vinci gadget di Radio Kiss Kiss, torna al lavoro, vai, vai, torna, torna. Hai rischiato
2: di
1: non vincere. Ciao, ciao, ciao, Antonella.
2: Grazie, ciao.
1: Kiss Kiss a te, ciao, ciao, ciao, ciao. Vi premieremo durante questi giorni, questi mesi, perché Radio Kiss Kiss vi regala le t-shirt. Ascoltate Radio Kiss Kiss da 50 anni e noi vi premiamo. Gary Go, dal 2009, questo è Wonderful.

Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss, la più bella musica e tanta tanta tanta musica. 8:52, arriva uno dei miei pezzi preferiti del 2016 perché ho bei ricordi in merito a, non posso dirlo, Ragged Man Human.

0: Bracket per man, human.
1: A concludere questo bel sabato, per quanto mi riguarda, tra poco Max Giannini, Max Vitale per la seconda parte di una bella giornata da vivere con la più bella musica. Grazie ad Andrea Cimino e regia, a tutta la sua grande squadra, la redazione. Torniamo domani, sempre dalle 7 alle 9. Ci sei tu, Andrea, domani? Ok, anche bella puntatona. Non vi dico la domanda qual è, però già vi dico, insomma, vi incolleremo alla radio perché scoprirete. E non posso dire, non posso spoilerare l'argomento, insomma, che sceglieremo. Titone di Tone il Tempo, 1987, Susan Vega con Luca. Da Raul è tutto, fate buoni, fate bravi, buon sabato e kiss kiss a tutti.

0: Grande canzone del 1997, Zizzambega con Luke. Quanto? 87, appunto.
1: Me l'ha detta in euro. E play, play. Non c'è neanche bisogno di dirlo che lo speciale del Saturday, l'avete già capito, il bene inizia.
0: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, aspettando la luna rossa, la luna piena, piena, luna rossa,
1: vero?
0: Luna rossa, piena, piena.
1: Tanto la luna rossa è già lì, già vinto la sua, ha fatto la sua parte, la luna piena arriverà, complimenti, ci fanno già i complimenti per la sigla del sabato, ma ci tengono, non si accontentano di guardare.

0: mai, li dire mai.
1: Good morning, kiss kiss, Max.
0: Buongiorno,
1: Max.
0: Buongiorno.
1: E intanto senti già il profumo di pane, hanno fatto una pagnotta al forno vanilla ad apriscena con la nostra faccia.
0: Dai,
1: sì,
0: bella.
1: Ci hanno mandato la foto, alle 9 del mattino già parlare di mangiare, bella, ragazzi. Bella.
0: Salutiamo tutti coloro che ci stanno mandando già messaggi spontaneamente, sappiate che siete quelli privilegiati perché entrano nel database.
1: Se entra nel database potresti uscirci estratto all'improvviso e avere una bella sorpresa.
0: Ma... Salutiamo anche il nostro piccolo Andrea. Noi perché? All'inizio di questa nuova stagione abbiamo chiesto al nostro editore di rinforzarci anche dal punto di vista tecnico. Ecco, infatti, la sua presenza è proprio la testimonianza.
1: È la conferma che non ci ascolta. lo so, però non siamo duri a mollare.
0: No. Signore e signori, abbiamo parlato di luna piena, di luna rossa. Perché?
1: Perché?
0: C'è un motivo,
1: Beh,
0: no?
1: Luna e mare, ci sta...
0: Qualcuno ieri ha alzato gli occhi al cielo e avrà detto: porca miseria, ma tra poco c'è la luna piena.
1: E infatti, qualcun altro ha alzato gli occhi al cielo e ha cominciato a fare.
0: Allora ve lo chiediamo: siete team, ovunque voi siate, rispondate, che vi conviene.
1: Sì.
0: Siete team luna e notte o sole e giorno?
1: Ecco, siete amanti del buio vampiro o siete dei fotovoltaici senza sole e non vi muovete?
0: Siete di quelli arriva la notte, comincia la vita, o di quelli la notte è fatta per dormire, va bene? 347 490 0042. Mandate i vostri messaggi audio, tra poco li ascolteremo.
1: Magari dici anche perché la notte, perché mi piace così.
0: Siete creature della

0: La solo, non me l'aspettavo. Giannini.
1: Megramar, non abbiamo capito perché loro sono del Salento.
0: Sì, come no.
1: Dovrebbero dire parlami da Maure, sì. Le parole.
0: Sì, sono un po' imborghesiti. Sono un po' imborghesiti. Però ultimamente vedi tante canzoni che parlami d'amore, c'è anche l'altra, parlami d'amore. Nessuno che lo fa, se ne parla. E
1: siete creature della notte o viva il sole e la luce tutta la vita? Sentiamo.
2: Ciao, Elena da Mondovì. Io lavoro principalmente tutte le notti, perché di giorno amo rompere i coglioni
0: così. Così si piace, onesta.
1: Noi famosi ioni attivi.
3: Buongiorno Rajkiss.
0: Ciao.
3: Io sono per la notte.
0: Sì.
3: Luna piena, vampiri e lupi mannari.
0: Wow. Sì.
3: Anto.
0: Ma no, e chi si avvicina al Tamur? Che paura!
1: Al
0: Tamur fa paura.
4: Ciao Max e Max.
0: Ciao.
4: Sono Daniele da Lecce.
1: Ciao.
0: Sì.
4: Io sono team sia Luna che
0: Sole.
4: Il Sole perché la mattina lavoro e la Luna perché la notte abbiamo un hobby io con la mia compagna
1: che
4: e il fratello.
1: Che obbiare.
0: Non puoi finire così il messaggio, cazzo. No, adesso ci frega niente. Richiama e dici qual è l'hobby, cosa fate
1: guarda,
0: e dove.
1: C'ho il numero di telefono, chiamiamo noi.
0: Perfetto.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Ma sento un rumore.
1: È il parcheggiometro quando si...
2: Good morning, Kiski, speciale Saturday. Voi scherzate, ma è vero. La retromarcia, quello è il rumore, il beep, no? Della tua retromarcia fa proprio come Billie Eilish.
1: Siete di quelli quelli della notte? Siete quelli della notte oppure ma la notte no?
2: Siete arborelliani.
3: Ciao, assolutamente. Ciao. Team Sole. Il sole rallegra la vita. Al solo pensiero che il mese prossimo cambiano l'ora e alle 4 mamma, è già buio di pomeriggio. Vero. Mamma mia, aiuto.
1: È vero. C'è gente che sta male per sta roba.
2: Ragazzi, comunque un'ora di sole in meno.
4: Sicuramente una volta ero per la notte, ma dopo i 45. Mi sa che sono passato al giorno, no, tutta la vita.
1: È venuto
4: la sulla notte ormai si dorme. Forse.
2: Dopo i 50 è la notte, punto.
5: Ciao, sono Angela.
2: Ciao.
5: E a me piace vivere più di giorno, ma anche la notte non mi dispiace.
2: Non vale, bisogna scegliere.
5: È bello, soprattutto in estate, la notte, in inverno è più bello stare a casa e uscire durante il giorno con la luce del sole. Poi una meraviglia quando in inverno il giorno proprio puoi guardare il sole
2: Giacomo,
5: e stare al mare
2: pure
1: e già dorme poco
2: infatti sì,

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
1: Yes, yes.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Yes, yes.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Yes, yes.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Anisio agitare Coca-Cola, Max no, no. E Max 9:27 del mattino su Radio Kiss Kiss in diretta. E avevamo lasciato in sospeso sì. un messaggio di Radio Ascoltatore.
1: Sì, ci ha colpito, ma tanti amici ce l'hanno chiesto. Era Daniele da lei, ci ha detto: io
0: noi di notte abbiamo un hobby.
1: Poi ha detto: io, mia moglie, mio cognato, quello che ha detto, andiamo di notte, e ci ha lasciato in sospeso.
0: Ecco, ma sentiamo che hobby ha.
2: Sono di nuovo io, Daniele da Lecce.
1: Eccolo.
2: Il nostro hobby è andare la notte nei luoghi abbandonati e fare ricerca sul paranormale. Noi siamo i Ghost Angels.
1: Oh mamma.
0: Senti a girare di notte, perché poi ragazzi, dopo uno gli prende.
1: No, però ragazzi, Ghost Angels. Bravi, ma anzi, però siccome noi siamo un po' ficcanaso, ci vai a mandare un messaggio anche da un fantasma, uno qualsiasi, al centro.
0: A proposito di notte, luna, stasera c'è la luna piena del raccolto, alle 18:49 ora italiana, praticamente in coincidenza col tramonto, sorgerà la Harvest Moon. La luna è raccolto.
1: Harvest.
0: Harvest, perché ci stanno gli americani adesso ci ascoltano. Perché ad inizio autunno la sua luce permetteva agli agricoltori, quando si
1: lavorava
0: la terra, non facevamo venire le cose dall'estero, di continuare a lavorare nei campi anche dopo il tramonto e finire prima dell'arrivo del freddo, capito?
1: Infatti era sempre per comodità.
0: Quando sorgerà la luna apparirà gialla, addirittura arancione in alcuni posti, non servono telescopi, basta scegliere un posto con l'orizzonte verso est. Noi siamo sul Golfo di Napoli, ci sarà la luna rossa in acqua.
1: Pensa, noi esageriamo con le lune, eh?
0: È la luna arancione in giro.
1: Sì. E la luna nera invece era allo stadio olimpico ieri, quindi un'altra luna ne parleremo poi.
0: Ed Sheeran.

0: Sofia, ci hanno appena chiamato Gigi e Max.
1: Sì, adesso c'è, scatta un problema. Chi dei due è Gigi, chi dei due è Max?
0: Ma sappiamo chi è. Cesare Cremonino, sappiamo ben chi è.
1: Sì, ma sai che ultimamente con chi ce l'ha?
0: Con chi?
1: Ma non ce l'ha, così, coi paparazzi. Eh sì, ed è anche New Kiss.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: You Girl con Ultranate, mamma mia che bella canzone. More into the sun, questa è Radio Kiss Kiss. E a proposito di matrimoni, prima abbiamo parlato del matrimonio di Vanessa Incontrada, ma anche Damiano, sì. Damiano Davide.
1: Però Vanessa si è sposata a Chianti, provincia di Firenze, non mi ricordo mai il nome.
0: Greve in Chianti.
1: Perché è delicata? Beh, lui, Damiano, si è sposato a Montalcino.
0: Bravo.
1: C'è il Brunello lì, non il Chianti.
0: Tutti in Toscana.
1: Più c'è i soldi,
0: gli sposi. Tu dove sei sposato? Un po' in Toscana, non capisco perché.
1: Dove sei sposato? In base ai soldi, ad Acqua Fritta.
0: Al Capretone.

0: A Caprettone,
1: Caprettone mi piace però. Dai.
0: Allora, signore e signori, c'è una bella storia che vogliamo condividere con voi, sì, riguardo a Sal da Vinci, perché quando si è, a proposito di matrimoni, si è esibito
1: all'Eurovision
0: sì, Music Song Contest, c'era chi l'ha vista all'esibizione, c'era un abito da sposa bellissimo, ma soprattutto
1: una sorpresona, poi, perché non si aspettavano quella cosa lì.
0: Esatto. Francesca Tocca, che sì, è lei la modella che l'ha indossata, siamo tutti rimasti a bocca aperta per il vestito, ovviamente.
1: Ebbene,
0: il vestito sarà messo, anzi da ieri è all'asta online, ecco, su una piattaforma di aste online, e si concluderà il 5 ottobre. Il ricavato andrà in beneficenza in favore di un'associazione che si occupa delle vittime della mala sanità.
1: Grande Sal, grandi tutti quanti, bellissima iniziativa.
0: La valutazione di base, sì, è intorno ai 10.000 euro.
1: Vabbè, è un'asta, poi si spera,
0: un,
1: no,
0: vestito artigianale, 10-12 strati di tulle, 33 metri di gonna, 15
1: poi piedi. lo apri e diventa tricolore. Bravo. È stata una bella sorpresa, no, sul palco, sì.
0: Quindi se volete fare un regalo ad una futura sposa, comprate un bel vestito da almeno 10.000 euro, così fate anche beneficenza.
1: Che comunque, vedendo i prezzi di altri vestiti, è regalato 10.000,
0: ti viene subito da dire Derulo.

0: Genova e Napoli, ma soprattutto Napoli, perché tra poco ci colleghiamo con Via Caracciolo e ci sarà la puntata speciale di Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino
1: e la Giorgia Rossi, bravi, allora dobbiamo ascoltare e imparare qualcosa, eh?
0: Parleranno di tante cose della partita di ieri sera, le sfumature che non abbiamo colto.
1: Ma perché? Ma parliamo d'altro, per forza dobbiamo parlare.
0: Ma
1: Carmine e Giorgia, non
0: soprattutto
1: parlatevi
0: della Louis Vuitton Cup, beh, che c'è da parlare.
1: Siamo lì, che spettacolo.
0: Vi lasciamo con i Pet Shop Boys, Go West 1993, vi auguriamo buon weekend.
1: Assolutamente sì, grazie Andrea, grazie a tutti quanti voi, torniamo lunedì e Max, che...

0: E questa è musica da stadio con i Pet Shop Boys e Go West. Infatti tra poco arriverà Kiss Kiss Play Sport, ma tra poco linea alla redazione con le ultime notizie.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La storia non è scritta da chi si impone, ma da chi fa spazio. Così Leone XIV, visitando a Parigi il centro di accoglienza per migranti intitolato a Giuseppina Bachita, la suora sudanese naturalizzata italiana e proclamata santa a ottobre 2000 da Giovanni Paolo II. Nel riconoscere il ruolo fondamentale della donna nella costruzione di una civiltà dell'amore, il Papa ha esortato a seguire chi avvia alla pace e incoraggia la vita. Unica alternativa, ha detto, alla cultura che disgrega le comunità e rende le città malate di solitudine. Dopo l'incontro con i catecumeni all'Assemblea Sinodale, l'appuntamento clou della giornata del Pontefice, la messa in place della Concorda alle 15, attese tra le 600 e le 800.000 persone. Medio Oriente, il capo dell'intelligence egiziana Kamel Abbas avvertì Israele della possibilità di un attacco di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, lo scrive The Atlantic, citando anche fonti arabe ed europee. Secondo il magazine statunitense, Abbas andò a Tel Aviv il 26 settembre e avvisò del pericolo direttamente i funzionari israeliani. Nei mesi scorsi il quotidiano Haaretz ha rivelato che il presidente emiratino Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito il premier Netanyahu che Hamas preparava una grande offensiva, ma che il suo alert non fu preso in considerazione. Donald Trump respinge il piano iraniano per una soluzione del conflitto in 7 giorni e secondo il Wall Street Journal avrebbe riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato. La proposta di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco navale americano e dello svincolo degli asset iraniani, ma nulla di concreto sul programma nucleare. Caro carburanti, oggi scatta il dimezzamento del taglio delle accise sul diesel, che ormai alla pompa supera i 2,40 euro al litro. E allora, per contenere gli aumenti, l'ENI ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina nei suoi distributori: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese da lunedì, non esclusa una proroga fino a dicembre. Il governo ringrazia l'ENI, azienda, lo ricordiamo, partecipata dallo Stato, e plaudono le associazioni dei consumatori che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. La cronaca, forse motivi di droga dietro all'omicidio a Torino di un 39enne Fabio Colapietro, il corpo fatto a pezzi e chiuso in alcuni sacchi. Sono stati i carabinieri allertati da una telefonata a fare la macabra scoperta in un appartamento. Vi risiede un insegnante di 47 anni originario della provincia di Rieti. Lei e un'altra donna sono accusate di favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere. Dell'omicidio è indiziato invece un uomo. Nuovi disagi all'aeroporto di Catania, voli sospesi fino alle 16 a causa dell'emissione di cenere lavica dall'Etna. Dal vulcano si alza una nube alta 4 chilometri. Lo sport, calcio, la sconfitta, i fischi dell'Olimpico. Inizia male la Nations League 2027 dell'Italia. Si sperava in qualcosa di meglio per il nuovo esordio di Mancini sulla panchina azzurra, è invece arrivato un brutto 0-2 con il Belgio. È forse già tempo di mischiare le carte in vista della sfida di lunedì a Bursa contro la Turchia di Montella, battuta ieri sera dalla Francia 1-0. Ma brutte notizie in casa Zidane. Mbappé, autore del gol vittoria, è uscito subito dopo per un problema al ginocchio sinistro. Per l'attaccante del Real Madrid oggi gli esami, probabile lesione a un tendine. Bene, ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
5: Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e

0: La Serie A in vacanza, ma noi siamo qui puntuali per raccontarvi le sensazioni dopo il debutto amaro della nuova Italia di Roberto Mancini. Ma è già tempo di primi bilanci, Giorgia?
1: È proprio così, Carmine, parleremo della Serie A, ma non solo, perché qui a Kiss Kiss Play Sport parleremo anche di arbitri, del mercato degli svincolati e...
0: In questi giorni Napoli è la capitale mondiale della vela con l'America's Cup, quindi con il vento in poppa siamo pronti anche noi per strambare. Tra poco!

0: Per la nazionale invece bisogna parlare di un quadro della disperazione quasi. Era il pezzo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, e facevamo riferimento a Mancini perché non parte con il piede giusto la nazionale all'Olimpico. Fischi per gli azzurri dopo la sconfitta per 2-0 con il Belgio. Apparso solido e quadrato, Giorgia. L'Italia invece...
1: È vero, è così, però io sono l'unica probabilmente, Carmine, che in questo momento vuole essere un pizzico ottimista, perché è vero, la strada è in salita, è lunghissima per gli azzurri di Roberto Mancini, ma bisogna cadere per riuscire a rialzarsi, quindi inizio di un percorso. Ieri all'Olimpico l'Italia ha dimostrato di non essere all'altezza di queste nazionali, per ora io aggiungerei, perché lo si era detto anche prima, non si possono fare miracoli. L'Italia, che reduce dalla mancata qualificazione al mondiale per la terza volta consecutiva, dobbiamo dare tempo a Mancini di fare anche i suoi esperimenti, di sbagliare qualcosina, perché ieri anche lui probabilmente ci ha messo del suo con le scelte di formazioni. Nel gioco ancora non si vede granché, la testa secondo me nel primo tempo era veramente molto molto bloccata degli azzurri. Io so che tutta l'Italia vorrebbe un'altra nazionale, auspica ad un'altra nazionale, in questo momento bisogna essere un po' pazienti. Tempo non ce n'è tanto, ma bisogna in qualche modo trovarlo, Carmine, perché altrimenti non se ne esce, non si può ogni volta ripartire da zero.
0: Hai ragione, ma vogliamo coinvolgere anche i nostri ascoltatori?
1: Soprattutto loro sono i protagonisti, hai accennato ai fischi ieri all'Olimpico, e allora sono loro i protagonisti, vediamo come.
2: Il sondaggio del giorno.
0: Sì, vogliamo ascoltare anche il vostro parere sulla prestazione dell'Italia, ed è questa la domanda del sondaggio. Vi convince la nuova Italia di Mancini? Inviate i vostri messaggi audio al numero 347 490 0047. Diteci la vostra, insomma. Ah, 42,
1: sì, cosa cambiereste?
0: Scusami Giorgia, 347 490 0042.
1: Giusto, hai fatto bene a puntualizzarlo, sì. Carmine, altrimenti avrebbero mandato i messaggi a chissà chi, ecco, si sarebbero un po' dispersi nell'etere, mettiamolo in questo modo. Cosa serve all'Italia? Cosa serve alla nostra nazionale? Ve lo stiamo chiedendo in un momento sicuramente complicato, valutazioni che poi riflessioni che andremo a fare anche insieme con i prossimi ospiti. Prima però sentiamo le riflessioni, le valutazioni, le impressioni del CT Roberto Mancini.
2: Press conference.
3: Non siamo riusciti a rimanere corti, abbiamo dato un po' troppo spazio, quindi nel primo tempo hanno giocato meglio di noi, poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene, ha tenuto le distanze più corte, abbiamo recuperato le seconde palle che nel primo tempo non riuscivamo a prendere e abbiamo avuto le occasioni, ma purtroppo non siamo riusciti. Abbiamo fatto secondo me un errore sul gol, sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finito. Sicuramente posso essere certo che in due allenamenti non potevamo mettere insieme 11 giocatori e cercare di fare 90 minuti perfetti, ecco. Noi speravamo di fare un po' meglio nel primo tempo, come ho detto le cose buone del secondo tempo ci sono state, quindi non è stato tutto negativo.
2: Press conference.
0: È stata una sfida contro un'avversaria forte, e ne parliamo con chi? Italia-Belgio, l'ha raccontata ieri alla radio, infatti è qui con noi Francesco Repice. Ciao Francesco.
4: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno.
0: Grazie a te. È il Belgio che è squadra forte o è l'Italia che deve dare di più?
4: No, ragazzi, è già abituati al calcio di alto livello, faccio un piccolo riferimento a Mica, che era stato inseguito da alcuni club italiani, evidentemente sul quale il Paris Saint-Germain, tanto per dire, ha investito una cifra che le nostre latitudini impossibili per offrire.
1: Francesco, perdona, ci abbiamo qualche problema con il collegamento.
0: Francesco non arriva bene chiara, soprattutto la voce di Francesco, che normalmente è chiarissima, anzi precisissima e puntuale, direi.
1: Sì, è riconoscibilissima, diciamo, da tutti i radioascoltatori che lo sentono durante le telecroniche. Carmine, approfondiremo adesso in questo momento, permettiamo a Francesco di sistemare il collegamento. È inevitabile che è difficile vedere in questo momento il bicchiere mezzo pieno, perché se pensiamo ad Alessandro Romano, messo lì, insomma, in regia, in un ruolo veramente molto delicato per la nostra nazionale, lui che di fatto ha giocato soltanto 5 partite con il Cagliari, prima era allo Spezia, ecco, lui però non è il colpevole, ecco, questo secondo me è giusto sottolinearlo, è giusto ribadirlo, è giusto contestualizzare in questo momento, perché noi dobbiamo riuscire a guardare più ad ampio raggio quello che è accaduto ieri sera alla nostra nazionale. La verità è che poi noi non ci siamo rinforzati negli anni, al di là degli allenatori che sono cambiati, di Gravina che si è dimesso, l'arrivo, ecco, anche un po' con dei punti interrogativi di Giovanni Malagò, poi ne parleremo, sì. Legati ad un possibile commissariamento, sono tutte questioni che fanno da corredo, ecco, a quello che è il problema reale della nostra nazionale, quella di produrre giocatori, di crescere, perché se vediamo il Belgio negli anni 90, il Belgio non era una nazionale, poi negli anni si è cresciuta, abbiamo detto è vero, il Belgio è in una fase galante, però è arrivata ai quarti di finale, sì, dell'ultimo, sì, mondiale, e ha perso con la Spagna che poi avrebbe vinto il mondiale.
0: Sì, Giorgio, abbiamo di nuovo Francesco.
4: E aggiungerei, sono d'accordo con Giorgio, che però il Belgio del grande talento non ha mai vinto nulla. E l'Italia, l'Italia ha vinto un europeo nel 2021. Quindi evidentemente c'è una scuola, c'è una tradizione che vanno comunque rispettate, no? Al di là del valore intrinseco della squadra e dei giocatori che si riescono a produrre. Io credo che parlare, e ha ragione Giorgia, di tutto quello che c'è accanto a questa nazionale in questo momento sia assolutamente inutile, anzi sia dannoso, anche perché ho l'impressione che siano questioni che tutto riguardino meno che il campo. E in questo momento noi dobbiamo invece pensare al campo, quindi pensare a calciatori che ieri sera ci hanno fatto vedere almeno 20-25 minuti di buon calcio contro una squadra obiettivamente più forte. A me veniva il nome di Mika Göz, che è un calciatore, ripeto, inseguito da alcuni club nel corso dell'ultima campagna trasferimenti, ma che evidentemente poi ha preferito i soldi che sono arrivati, e tanti, dal Paris Saint-Germain. Questo per dire che un grande club come quello di Al-Khelaifi si è proprio soffermato su questo ragazzo, che ieri infatti ha fatto vedere tutto il suo valore. Bisogna tirar fuori delle cose positive da quei 25 minuti. Io ho visto qualche ingresso in campo, quello di Dumbia, che sinceramente mi ha colpito, è entrato bene in partita, è riuscito a prendersi le chiavi del centrocampo che erano state date a Romano, giusto per cercare di forgiare questo ragazzo a dei livelli un pochino più alti rispetto a quelli a cui è abituato a confrontarsi, con i quali è abituato a confrontarsi. Quindi insomma, io aspetterei e non farei processi sommari. Quello che di più brutto c'è quest'oggi sono i processi sommari, con le solite banalità e le solite frasi fatte a danno di una nazionale. Che cosa ci aspettavamo di vedere, sinceramente?
0: Sì, Francesco, poi bisogna tener conto anche del calendario, perché iniziare, certo, debuttare col Belgio e poi giocare lunedì in Turchia contro, esatto, la nazionale di Montella, e poi il 2 ottobre in Francia contro i Blues di Zidane, insomma non è proprio, ecco, cosa semplice.
4: No, non è una cosa semplice per nessuna nazionale. Ieri la Turchia ha perso di misura in casa proprio contro la Francia di Zidane, e ci sono dei problemi per Mbappé, da quello che ho visto. E quindi non so come stanno le cose, potremmo trovare una Francia magari un pochino stanca, magari un pochino anche appagata dal successo esterno. Successe questa cosa un paio di stagioni fa, lo ricorderete, della partita che l'Italia di Spalletti giocò al Parco dei Principi, una vittoria per 3-1 che ci aveva in qualche modo ringalluzzito, ma poi siamo stati riportati drammaticamente alla realtà e con i piedi per terra. Quella terra che dobbiamo calpestare in questo momento è quella di una nazionale che deve riemergere dai suoi fantasmi, perché non escludo che quel primo tempo sia stato anche frutto di un terrore, di una paura e di quei fantasmi che ci portiamo indietro, che ci portiamo dietro da troppo tempo, ecco.
1: Hai detto prima di Goz, grande parata di Donnarumma, veramente è la nostra certezza, ecco, perché nel primo tempo, adesso ad essere sinceri, potevamo essere sotto di 3-4 gol.
4: 3-4 gol con grande serenità.
1: Sì, sì, è vero.
4: Ci ha pensato Gigio, insomma, a salvarci da una debacle che poteva essere oltremodo punitiva, ma io credo proprio dal punto di vista psicologico per lo spogliatoio. E il lavoro che bisognerà fare in queste ore, credo più ancora che tecnico, sarà quello psicologico, o meglio, bisognerà mettere sul tecnico e non su altre cose tutto quello che è successo nel primo tempo di ieri, e quindi far capire che sono errori sì, ma che sono errori tecnici ai quali si può ovviare con il lavoro. Poi ha ragione Roberto Mancini, 48 ore e volevate la squadra che vinceva della Zero, beh, insomma, mi sembra un po' esagerato.
0: Nessuno ha la bacchetta magica.
4: No. Ma questo, gli allenatori sono bravi tutti, io non è che preferisca Mancini, ma però insomma, se io guardo il curriculum di Mancini, sia da allenatore che da commissario tecnico, ovviamente trovare di meglio non è semplicissimo.
1: Poi in Italia siamo un po' tutti allenatori, un po' tutti scicchi.
4: Sì, tutti qua. Io infatti sono, Giorgia, io con molti miei colleghi discuto perché mi danno fastidio le affermazioni di principio. Io ho un tesserino da giornalista, a Coverciano non ci sono mai andato a fare il corso, per cui se un allenatore fa delle scelte, evidentemente le fa perché lavora tutta la settimana con dei calciatori e sa se quello ha litigato con la moglie, sa se c'è dei problemi in famiglia, dei problemi con un compagno di squadra, dei problemi di tutt'altro genere, e sa perché si comporta in una certa maniera. Arrivo e gli dico: cambi sbagliati. Ma come cambi? Aspetta un secondo. Cioè, quindi io in questo sono abbastanza autocritico, ecco, mettiamola così, perché non concepisco questo modo di ragionare. Faccio una domanda e aspetto che la risposta mi convinca oppure no.
0: Beh, il calcio è semplice, Francesco, però a volte ci sono situazioni complicate anche all'interno di uno spogliatoio che lo rendono un po' più
4: difficile. Come in ogni posto di lavoro, non è che scopriamo nulla di particolarmente nuovo e inedito.
0: Francesco, è stato un piacere averti qui con noi.
4: Per me, grazie ancora.
0: Alla prossima, grazie.
4: Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie tante, ciao.
1: Grazie Francesco Repice per essere stato con noi. Carmine, però sai benissimo che ogni allenatore ha la sua ombra, e su quella di Mancini c'è quella di Conte, e lo conosce molto bene. Antonio Conte, Emanuele Giaccherini. Emanuele, ciao.
5: Ciao Giorgio, buongiorno a tutti.
1: Ciao, con l'Italia ma non solo, ciao, Carmine, condiviso
5: ciao.
1: Momenti importanti. Ti volevo subito chiedere, Emanuele, al di là poi delle impressioni di questa partita, perché è difficile in pochi giorni, ecco, dare un'identità a un gioco, cosa ti ha colpito? In che cosa l'Italia può e deve crescere? Ci può essere l'aspetto mentale, sicuramente, che non ha funzionato nel primo tempo, questioni magari legate al modulo, a giocatori, penso alla difesa, impiegati in una difesa 3, visti ieri in una difesa 4, quindi magari un po' spesati, nuovi innesti messi lì perché hanno bisogno di fare anche esperienze così in nazionale che probabilmente non erano pronti. Cosa ti ha colpito di più?
5: Ma guarda, se andiamo sull'aspetto tecnico-tattico, secondo me ci sono stati giocatori messi anche in ruoli proprio non suoi, faccio un esempio, quello di Mancini, che comunque è abituato a giocare in una difesa 3, si è ritrovato ieri a fare il centrale a 2 a sinistra, e lui gioca a destra alla Roma. Ken stesso comunque è un attaccante centrale, ha giocato anche a destra. Sono tutti esperimenti che ci possono stare, siamo all'inizio del percorso. Quello che secondo me c'è da lavorare, da migliorare tanto, è sullo spirito, sul senso di appartenenza dei ragazzi stessi, perché comunque secondo me noi italiani, no? Io che ho vestito quella maglia, l'atteggiamento deve essere un atteggiamento secondo me diverso. Quello del primo tempo non mi è piaciuto per niente. Nel secondo ho visto una squadra più viva, con più entusiasmo, con più anche voglia di sbagliare, e secondo me dobbiamo sbagliare, è in un momento dove noi dobbiamo sbagliare per poi trovare quello che è la nostra identità, il nostro spirito di appartenenza a questa maglia.
0: Si dice normalmente, Emanuele, che con i giovani bisogna avere pazienza, ce ne vuole anche con Romano, qualcuno lo aveva addirittura paragonato a Rodri, beh, Pisacane a Strootman, calma.
5: No, calma, calma. Romano è un giocatore che non gli va dato troppa pressione, è un giovane per me interessantissimo, un giocatore che a me piace tanto. È tutto da scoprire ancora, le basi ci sono perché è un talento, un ragazzo veramente che può fare veramente il futuro della nazionale. Ieri anche lui è stato buttato lì in un tritacarne, perché comunque è la prima partita, esordio, è giovanissimo, tante aspettative. Calma, è un giocatore forte, secondo me, che lo vedremo protagonista, però non gli va dato tanta pressione. A questi giovani vanno fatti crescere con pazienza.
6: Contro la Turchia, proiettiamoci avanti perché può essere già una partita molto molto indicativa. Che tipo di cambi ti aspetti da Mancini?
5: Ah, non so, vediamo lì davanti, soprattutto magari voglio vedere Zaniolo, che per me è un giocatore che può fare veramente bene in questo modulo, giocando anche con un attaccante centrale come magari può essere Scamacca, no? Magari Scamacca e Zaniolo possono essere due alternative. E vediamo dietro, non so, Bastoni, magari potrà prendere la maglia da titolare, e Kayode, perché comunque anche come terzino destro può essere l'alternativa a Di Lorenzo, e in mezzo al campo non so, vediamo se Frattesi può giocare dall'inizio magari.
0: Grazie Emanuele,
5: grazie a voi
0: per il tuo intervento. Ricordiamo Giaccherini, 29 presenze, 4 reti realizzate con la maglia dell'Italia, che deve ritornare a vincere e giocare bene. E ascoltiamo i vostri pareri al sondaggio dedicato proprio alla nazionale italiana e ai suoi ragazzi.
2: Il sondaggio del giorno.
7: Quel che serve alla nazionale di Mancini è sicuramente serve più equilibrio in difesa, concretezza in attacco e continuità nel gioco. Però ora bisogna imparare dagli errori di ieri sera e ripartire con più grinta.
8: Sono Salvo dalla provincia di Arezzo, e per quanto riguarda la nazionale stendo un velo pietoso. Siamo stati una nazionale e una nazione che è riuscita a riprendere un allenatore che se n'era scappato via per soldi, e quindi sinceramente mi dispiace molto.
9: Buongiorno Radio Chieschi. Alla nazionale serve la nazionale del 2006.
10: La nazionale italiana ha chiaramente bisogno di più grinta. Manca grinta nella partita di ieri, non abbiamo proprio visto la voglia di giocare, di fare le cose. Vogliamo un po' più di grinta.
0: Vi ricordo i vostri messaggi audio al 347-490-0042 per dire la vostra sull'Italia con un messaggio audio. Noi torniamo tra poco.
2: Kiss Kiss Play Sport.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss Kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa!
13: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Kiss, kiss.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Kiss, kiss. Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
18: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Kiss, kiss.
20: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Kiss, kiss.
21: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
22: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
23: Expert, gli esperti sempre con voi.
22: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
24: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Dice Somber, my body isn't ready, il mio corpo non è pronto, ma credo che con la mente in tanti, in questa lunga sosta del campionato, siano già preparati per la partita di stasera, perché poi c'è la National League che continua, va avanti, e stasera c'è la cosiddetta partitona alle 20:45, Inghilterra-Spagna.
1: E c'è poi chi non smette mai di pensare al mercato, perché ci sono anche gli svincolati di lusso, Garmin. Hanno trovato casa qui in Italia Neto, dopo l'infortunio di Gravara lo ha preso la Juventus, domani le visite mediche, un campione straordinario come Alaba per sistemare un po' la difesa che ha subito 12 gol in 5 partite dell'Udinese. Chi meglio di lui? Chi meglio di Alfredo Pedullà per parlare degli altri giocatori che cercano ancora casa, magari la potrebbero trovare anche in Italia. Ciao Alfredo, benvenuto.
2: È un piacere, buongiorno Carmine, buongiorno a voi.
1: Ciao. Allora,
2: io vorrei soltanto dire che l'Udinese è davanti a tutti come idee. Mentre gli altri pensano se è opportuno o meno prendere Alaba, le condizioni fisiche, loro, come hanno fatto per Soler, vanno operativi. Ed è un'operazione che dovesse presentare il 50-60% di Alaba che conosciamo, sarebbe gradato.
1: È vero, sono quei giocatori che hanno quell'esperienza, quelle qualità che in un contesto come quello di molte squadre italiane avrebbero potuto far comodo. L'Udinese ci è arrivata prima di tutti e non ha guardato poi a quelle condizioni di cui parlavi tu, Alfredo. Io vorrei con te parlare subito di Mauro Icardi, l'affare Icardi, respinto da Gattuso, dalla Lazio. Ma che cosa è successo e secondo te c'è qualche altra squadra che potrebbe da qui a gennaio, quando poi si riaprirà il mercato, a casarlo?
2: Ma intanto dobbiamo fare una premessa rapida, che non ci sono più gli svincolati di una volta, il mercato è cambiato in modo sostanziale. Una volta a marzo conoscevamo la destinazione dei parametri, era giugno, adesso siamo a settembre, quasi a ottobre, parliamo di svincolati. Questo per dire che il mercato è sostanzialmente cambiato ed è stato ribaltato. Icardi ha fatto una scelta, la Lazio ha tutelato gli equilibri, io capisco anche la scelta di Gattuso, perché se prendi Pinamonti 5 minuti prima non puoi prendere Icardi 5 minuti dopo, perché dovresti dire a Pinamonti prepara le valigie e torna a Reggio Emilia al Sassuolo. Quindi loro hanno fatto una scelta figlia degli equilibri interni, perché li hanno trovati, hanno fatto un mercato intelligente a saldo zero e non vogliono fare altre scelte diverse rispetto a una logica e una coerenza. Icardi vorrà scegliere con calma, ha avuto 3-4 offerte, da un calcio esotico e remunerativo soltanto dal punto di vista economico, se troverà bene, altrimenti sarà ancora alla finestra. Non la vedo come una cosa da processo alle intenzioni, perché se tu sei convinto, bene, se devi andare a prendere i soldi, soltanto i soldi, per dirlo in gergo volgare, l'avrebbe già fatto, perché le offerte le ha avute e le ha respinte.
0: Alfredo, io qui ho una lista dove ci sono nomi altisonanti: Sancho, Pogba, Darmian, Carvajal, lo stesso Cavani, Albiol, Acerbi, Usai. Qualcuno troverà a casa oppure è finita?
2: Bisogna vedere quanto hai messo la macchina in garage, devi rimettere in moto. Certe volte preferisci andare con il muletto, nel senso, con tutto il rispetto per chi ha 36, 37, 38 anni, ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio italiano ma anche europeo, perché ci ricordiamo Acerbi protagonista recentemente anche in una semifinale, una finale di Champions League, e io penso che comunque tu debba mettere in preventivo 2-3 mesi per poter rimettere in moto. Se parlavo del garage in questo senso, non puoi pensare che le prestazioni siano brillanti da subito, quindi le motivazioni dello stand-by sono queste: se troveranno bene, altrimenti si andrà avanti. C'è una sosta lunghissima ed un'altra sosta lunga che comporterà delle problematiche, quindi rimettere in moto adesso non è semplice, e con tutto il rispetto lo dico per Acerbi, per Darmian, auguro loro di trovare. Pogba purtroppo è una storia completamente diversa, Carvajal fa parte un po' della storia recente e non dell'attualità, per questo dico che quando l'Udinese ha preso Soletta a parametro zero, tutti ci siamo chiesti: ma come mai un difensore come Soletta non è stato nel mirino dei grandi club? E perché loro ci hanno pensato prima, hanno rubato l'idea, e per questo motivo credo che con Alaba abbiano risolto i problemi difensivi. Ripeto, gli svincolati di una volta non ci stanno, e una volta li prendevi facendo 2-3 anni di contratto. Vi faccio un esempio che secondo me rende l'idea: abbiamo vissuto qualche anno fa la storia di Rabiot per tutti era un parametro zero di lusso, e vi ricorderete che andò al Marsiglia quando il mercato si era concluso da un po' di tempo, adesso si parla di rinnovo di contratto di Rabiot. Quindi credo che occorra molta cautela, perché negli equilibri, le liste, gli under e tutte queste cose qui, la Juve ha fatto la scelta più giusta prendendo un portiere che conosce l'ambiente, perché Nedolić è stato per 2 anni, e per dare una alternativa a Vicario credo che sia stata una scelta intelligente.
1: Qual è secondo te, Alfredo, la squadra che dal mercato sta convertendo di più?
2: Ma guarda, io penso, ti dico una cosa, Giorgio, un po' controcorrente: il Cagliari. Mi piace molto il Cagliari per la filosofia che ha attuato. Poi noi siamo bravi che dopo 4 giornate pensiamo che Romano sia Pirlo, ma Romano non può essere Pirlo, e spero che non ci sia, come purtroppo ho letto in queste ore, il fuoco incrociato nei riguardi di un ragazzo che secondo me è stato mandato un po' all'avventura. Il problema della nazionale sicuramente non è Romano. Dico il Cagliari semplicemente perché ha fatto delle scelte intelligenti, sta valorizzando dei giovani, ha completato tutti i reparti, e poi a ruota ti metto il Frosinone che per la prima volta nella sua storia ha fatto un mercato investendo tanto. Stirpe è un grande imprenditore, ha fatto sempre un mercato moderato in linea con quelli che erano i problemi di bilancio da tutelare sempre, e lo ha dimostrato. Quest'anno hanno alzato l'asticella, e mi permetto di segnalare Palmisani non per le parate che ha fatto contro il Como, ma perché è un ragazzo che non trovava spazio in Serie C e tra qualche mese sarà sicuramente un nuovo mercato.
0: Alfredo, prima di salutarti, tra le big sarà il Napoli ad operare a gennaio?
2: Ma io devo capire una cosa, però: se De Bruyne è quello di ieri o il cugino che vediamo al Napoli? Io questo ancora non l'ho capito. Io ti posso rispondere a questa domanda quando capirò effettivamente se tu guardi Fiorentina-Napoli e Italia-Belgio sembrano De Bruyne e il suo cugino che non ha mai giocato a calcio. Quindi io penso che Allegri debba recuperare, credo che sia anche una questione di filosofia, di tattica, perché De Bruyne non può essere diventato un brocca all'improvviso, l'ha dimostrato ieri sera. Il Napoli ha pagato che cosa? Le richieste di Conte. Se tu pensi che tra 2 mesi dovremo trovare una sistemazione a Noah Lang e Luca, che sono stati il pomo della discordia perché li ha voluti a tutti i costi Conte, sono costati oltre 70 milioni entrambi, dopo 2 mesi Conte aveva deciso che dovevano andare in parcheggio. Quindi, per risponderti alla domanda sul mercato del Napoli, è un po' prematuro, ma paghi ancora la gestione Conte. E De Laurentiis il 5 giugno aveva detto molto chiaramente: io mercato non lo faccio perché ho speso tanti soldi.
0: Grazie Alfredo.
1: Grazie.
2: Ciao Giorgio, ciao Canzi, grazie a voi, è stato un piacere, buona giornata.
1: Grazie, ciao. Alfredo.
0: C'è attesa in casa Napoli ovviamente anche per la ripresa del campionato contro il Frosinone, squadra rivelazione. Però c'è anche
1: il ritorno di Scott McTominay, anche
0: sì,
1: quello.
0: Anche sì, direi di sì. E poi col De Bruyne visto ieri, forse i tifosi del Napoli si aspettano qualcosa di meglio rispetto a quello che hanno visto sino ad ora dal campione belga. Ma in città devo dirti, Giorgia, che c'è anche tanta attesa, perché sono partite, probabilmente sono anche già finite, le riprese sul film del centenario voluto fortemente da Aurelio De Laurentiis, il presidente. E noi, per saperne di più, abbiamo in linea il regista Massimiliano Pacifico. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per averci ospitato, grazie.
0: So che ha lasciato in questo momento il set per essere qui con noi.
3: Ma no, invece ti devo smentire, tengo ecco, 50 persone in attesa in questo momento perché stavamo facendo le prove di una delle ultimissime scene. E il film è ancora in corso, le riprese sono ancora in corso.
0: Ah, quindi sono ancora in corso, ecco, infatti mi sembrava
3: assolutamente
0: strano.
3: Sì, poi oggi è una giornata particolare, stiamo lavorando anche di sabato per ragioni, diciamo, produttive, organizzative. Quindi è un film che ha subito e anzi si è avvantaggiato di una grandissima accelerata, come ha raccontato il presidente, a cui sono molto grato per questa opportunità. E ha avuto un'accelerata quest'estate, ma abbiamo dovuto quindi praticamente lavorare prima sulla sceneggiatura, poi alla preparazione del film, le location, le ambientazioni, eccetera eccetera, e poi ci siamo tuffati in questo mese di riprese.
1: Ma puoi spoilerarci qualcosina? Noi siamo molto curiosi,
3: Credo che su di me penda, diciamo, una condanna. No, ma non è che vogliamo, non è un giallo, non è un thriller, non è un film di cui noi sentiamo l'esigenza di spoilerare o di nascondere una trama. È semplicemente che vogliamo lasciare anche un po' il gusto agli spettatori e ai giornalisti di scoprire il film man mano che lo andiamo realizzando. È un film che si avvale comunque di una scrittura molto, molto buona di Mimmo Caratelli, Maurizio De Giovanni, e con il contributo del presidente stesso e mio abbiamo poi arricchito questo testo di dei tanti eventi che hanno accompagnato la storia di questo club. Però soprattutto si avvale di una troupe tecnica incredibile e anche di attori straordinari, quindi noi a volte cambiamo le cose anche in corsa, chiaramente.